0: Giovanni della Caccina.
1: Ah, Cecito!
0: Cecito!
2: Il Bad Bunny della Caccina.